0: Sintonize 87.9 Vila Maria FM. Na internet www.vilamariafm.com.br.
1: Cari amici, giovani e non più giovani, volete divertirvi?
2: Sì, sì.
1: Preparatevi a cantare e ballare con noi il Ballafesta.